0: Incredibile scoprire che questi VIP alla fine sono esseri umani e sono più matti di noi, altro
1: sì,
0: che.
1: Sì, altro che.
0: Comunque ognuno ha le sue fisse, per carità, o le sue abitudini particolari. Io per esempio, sì, sono un po' ossessiva compulsiva. E a volte certe cose, se non vanno come dico io, mi dà fastidio, proprio non riesco a concentrarmi. Se, che ne so, boh, tipo ho una notifica e non la apro, non mi interessa neanche chi mi ha scritto, mi dà proprio fastidio che è una cosa non conclusa e c'è un nome, il numerino rosso per esempio, no? Ma magari la apro e manco la leggo, non me ne frega niente.
1: Andiamo bene.
0: Però hai capito? Sì, sì, sono un po' psicopatica anch'io. Andiamo ai messaggi.
1: Matteo dice: io pensavo di stare messo male perché controllo 3 volte se ho chiuso il gas. Vedi, questo è un amico mio.
0: Come te vai a dormire col gas chiuso, pensa.
1: Sì. Vabbè, perché è facile, dai, è una manovella.
0: Ci sto.
1: Dice: ma Beckham è che butta le bibite se sono dispari, mi fa sentire un re dell'equilibrio mentale. Stasera berrò 2 birre per non fargli venire l'ansia.
0: Beh, brava, ottima scelta.
1: Invece Serena dice: la fobia di Lady Gaga per gli spiriti mi fa morire. Immaginate la scena: spendi una fortuna in un hotel a 5 stelle e trovi la Gaga che gira per la suite con il rilevatore di fantasmi tipo Ghostbusters. No,
0: ma poi soprattutto la Gaga mi fa molto ridere.
1: La Gaga. Luca dice: sentire che Katy Perry si lava i denti 6 volte al giorno mi fa riflettere. Io ho una collega di scrivania che secondo
0: che
1: me
0: puzza l'alito.
1: Non lo fa da 6 mesi. Possiamo lanciare un appello radiofonico per mandarlo, insomma, per mandarlo a fare un corso.
0: Per mandare lei a fare
1: un corso, sì, proprio così.
0: Ma senti, dedicale una canzone di Katy Perry, magari, boh, un messaggio subliminale, lei capisce. Oppure regalagli il dentifricio, che ne so, le mentine.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città.

0: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di Pet Therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

Concludiamo come sempre con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Devo dire la verità, la mia rubrica preferita, ho sempre tanta difficoltà a scegliere, però devo dire che il lasciare o raccontare come hai lasciato il tuo ex come se fosse una lettera di dimissione, una lettera di licenziamento, fa sempre molto ridere.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot.
7: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.

0: hear it, the more you feel it.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Siamo prontissimi con il capitolo perché hai lasciato il tuo ex come se fosse una lettera aziendale. Cioè lo devi raccontare come se fosse una lettera aziendale.
2: Guarda, sono tutta orecchia.
1: Anche io li ho letti e mi sono scompisciata, devo dirvi la verità. Allora, cominciamo con: gentile partner, con la presente comunico il tuo licenziamento per giusta causa. Dopo un audit interno durato 4 anni, è emersa una gestione fraudolenta delle risorse affettive e una palese violazione della clausola di esclusività. Ma continua, Nello specifico, l'apertura di una filiale non autorizzata con un soggetto terzo che ha azzerato il capitale di fiducia, portando il bilancio in rosso. Preavviso non concesso. Asset aziendali, restituisci le mie felpe entro 24 ore. Benefit, password Netflix revocata.
2: È molto carina questa cosa per dire che gli ha messo le corna.
1: Si conclude con: ti auguriamo i migliori successi professionali nelle tue future attività di outsourcing sentimentale. Cioè, questo o lei o lui comunque lavora in azienda, perché cioè l'ha scritta benissimo.
2: Sì.
1: Poi c'è questa: aspettabile X, come le è stato comunicato quando è stato assunto 2 anni fa, questa azienda si trasferirà in Spagna. Da te vengono.
2: Ecco.
1: Ci dispiace vedere che non è di suo interesse seguire questo progetto di cui era entusiasta all'inizio e quindi le assicuriamo che non c'è nessun Pablo a sostituirla.
2: Beh, probabilmente questi magari avevano una relazione a distanza.
1: No, mi sa che si dovevano trasferire insieme, uno dei due non ha più.
2: Ecco.
1: Gentile dipendente, nonostante gli anni di impeccabile servizio, le grandi capacità di management trasversale e gestione autonoma di tutte le funzioni aziendali e soprattutto il grande contributo che ha dato allo sviluppo delle risorse umane dell'azienda, ci vediamo costretti a licenziarla con decorrenza immediata, poiché il suo stato interessante e la futura genitorialità, anche se precedentemente concordati con l'azienda, non sono allineati con la nuova vision aziendale. L'azienda declina ogni responsabilità passata, presente e futura con i migliori auguri per il sereno proseguo della sua gravidanza. In bocca al lupo per il suo futuro da genitore unipersonale.
2: Caspita.
1: Certi che farà un ottimo lavoro per garantire la crescita città delle risorse junior. Il mio ex a me.
2: No vabbè.
1: Che brutta storia.
2: Molto.
1: Ma infatti non poteva essere lui a averla scritta.
2: No.
1: L'ha scritta lei, come dire, in maniera ironica. Beh, sono tutte bellissime, io starei qua tutto il giorno. Ma concludiamo con, vediamo un po', questa dai che è breve. Salve, le comunichiamo la disdetta della nostra azienda perché sappiamo che quando non presta servizio da noi fa l'operaio per un'altra. Per un'altra azienda. Cordiali saluti. Anche qua. Alla fine c'entrano sempre le corna, chissà come mai.

0: E anche il meglio del peggio dell'intera settimana del Comedy Radio Show che vi abbiamo riproposto per oggi termina qui. Cara Ceci, che dire, è volata questa settimana. Sì, sì, sì.
1: Ha volato, la settimana ha volato. Contigo il tempo vuela.
0: Come si dice domenica in spagnolo?
1: Domingo,
0: è vero. Allora, un domingo de...
1: De relax. Relajamos,
0: giusto? No.
1: Relajamos, no. No.
0: Rilassiamoci.
1: Nos relajamos.
0: Vabbè.
1: Mi fai fare, non lo so.
0: Ti confondo.
1: Sì.
0: Rilassiamoci, si dice.
1: Sì, nos relajamos.
0: Ok, comunque il weekend del relax. Se siamo capiti. Torniamo lunedì con la nostra Cecilia Pedrosa Briosa l'Hermosa.
1: E Alessandra Bellotti, la guapa della radio.
0: La guapa della radio che non imparerà mai a parlare spagnolo. Grazie a tutti. Ci sentiamo lunedì qui al Comedy Radio Show. Ciao.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo.

0: perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Sono le 2:59 minuti.
2: VRN Radio.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: più la senti.
1: Vederti dal balcone mi fa male, lo so, ma ricordati che non ho giurato che tornerò. Hai il vizio di parlare male di noi, di me, di come preferivi il Campari ghiacciato.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.

0: forse non salverò l'Amazzonia.
1: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
2: Spot.
3: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.

Si parte con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi, Rossi. Oggi è sabato 8 di agosto e profuma di un sabato italiano. Sono Francesca Romana Macri, anzi devo fare una precisazione, di un sabato d'estate italiano, che non è mica poco. Partiamo infatti con un momento di nostalgia perché vediamo com'era la vita in spiaggia in passato, perché magari oggi c'è chi sta al telefono, chi legge un libro, ma torniamo anche a quando eravamo piccoli noi. Si va in tavola poi a vedere sempre cosa si mangiava in spiaggia in passato, invece cosa mangiamo oggi? Il buon panino con la frittata, io ancora lo porto al mare. Come poi l'appuntamento con l'agenda, dati che hanno segnato l'8 di agosto nella storia d'Italia, quindi siamo pronti a partire in questo sabato italiano.

0: Questo è il weekend, è il sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti, ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana. Diamo il via a questo nuovo appuntamento insieme. Do il bentornato anche, a parte che a voi, al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Mi fa piacere.
1: A breve andrò in ferie, quindi sono contento.
0: Ah, sono contenta anche io per te. Cominciamo quindi subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 8 di agosto.
1: 1786, il Monte Bianco viene scalato per la prima volta. 1806, nel Regno di Napoli è abolito il feudalesimo come istituzione giuridica. 1848, dopo una rivolta popolare, la città di Bologna caccia gli austriaci.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi, Lore?
1: Tanti auguri all'attore Ludovico Tersini, che tra l'altro io ho conosciuto perché andava nella mia stessa palestra. Pensa che io ho trovato per terra una volta vicino a casa mia il portafoglio e gliel'ho riportato.
0: Bravo Lore, cittadino modello.
1: E avrebbe infine compiuto gli anni anche Dino De Laurentiis.
0: Passiamo invece adesso agli onomastici. Quali sono i santi del giorno?
1: Festeggiamo San Domenico di Guzman e santi Ciriaco, Largo e Smaragdo.
0: Beh, devo dire anche in questa occasione, Lore,
1: li trovo sempre io.
0: Sì, no, dei nomi molto particolari, dei santi molto particolari. Comunque noi salutiamo e siamo vicini alle persone che portano questi nomi. Un po' complicati da gestire, immagino. Abbiamo detto Largo, Smaragdo e vabbè, Domenico è un nome più che comune in Italia, soprattutto al sud.
1: E anche Ciriaco.
0: E Ciriaco, scusate, non me ne voglia chiunque porti questo nome. Ultimo e poi non meno importante,
1: concludo col proverbio: in agosto il sole tramonta prima. È vero, le giornate si stanno un po' riaccorciando purtroppo, però l'estate prima o poi dovrà finire come tutti gli anni.
0: L'estate sta finendo
1: e un anno se ne va.

0: un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per
1: porto. C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
5: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo. E non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Ci sono i vostri messaggi primi di questo sabato insieme, sono tanti come sempre, sono Francesca Romana, c'è anche il nostro Lore, ciao Lore.
2: Ciao Fra.
1: E abbiamo scelto i messaggi di Paolo e di Chiara.
2: E di Sara.
1: E di Sara.
2: Era un po' che non mi sbagliavi il nome.
1: Paolo e Chiara.
2: Mi mancava questo.
1: Ho fatto il mix tra il duo delle sorelle Iezzi.
2: Paolo ci ha scritto: De Laurentiis uguale cinema italiano. Beh, lui ovviamente ha fatto grandi film negli anni 50 e 60. Noi conosciamo un po' più il nipote,
1: ovvero... Ah sì, il De Laurentiis del calcio però, giusto?
2: Bravissima, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ovviamente anche lui però ha intrapreso poi lo stesso lavoro dello zio e del padre. Sara invece ci ha scritto: da sempre innamorata di Terzini, bello e bravo. E l'ho visto dal vivo, è un bel ragazzo. Ricordo, io ho riportato il portafoglio, quindi ringraziami Ludovico.
1: Salutiamo Ludovico, ciao.
2: Salutiamolo, andavamo in palestra insieme, però lì non l'ho mai beccato, che devo fare. Però sì, sicuramente lui è un bravissimo attore, un bravo, un bel ragazzo. Lo ammetto, non ho visto molti film dove ha recitato.
1: Neanche
2: però
1: io.
2: Mi fido di Sara che da quello che vedo sembra una grande fan.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo! Così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.

È il sabato italiano, questo di Verdi, Bianchi e Rossi, sono Francesca Romana Macri, tra pochissimo con noi tornerà Lorenzo perché il sabato viene quell'ondata di nostalgia, quel momento che noi ovviamente assecondiamo e andiamo a vedere com'era la vita in spiaggia un po' di tempo fa. Sicuramente diversa da oggi, ma secondo me neanche troppo, perché ci sono delle tradizioni che i genitori tramandano ai propri figli che sono immortali. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi. It's not.

0: È un sabato italiano questo che trascorriamo insieme, ma soprattutto è un sabato dell'estate italiana. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, ciao al nostro Lorenzo.
1: Ciao Fra.
0: Come va, tutto bene?
1: Bene, un po' accaldato.
0: Però quello...
1: questo è il periodo.
0: È il periodo, è sabato, spero che per voi siano iniziate le ferie, le vacanze. Ci siamo noi di Verdi, Bianchi e Rossi che vi teniamo compagnia. Ed è proprio in spiaggia che andiamo con la nostalgia del passato, di un'Italia del passato. Perché ci sono tanti giochi che facevamo noi quando eravamo piccoli. Ad esempio ne cito uno, i castelli di sabbia.
1: Bello, bello Fra. Poi si facevano, allora, o proprio con appunto gli attrezzi, no? Con la paletta, con il secchiello. Oppure io ad esempio prendevo la sabbia tipo quella sciotta e facevo i castelletti, quelli un po'
0: sì,
1: strani,
0: sì.
1: Quelli gotici, diciamo. Un po' particolari.
0: Con le guglie.
1: Bravissima.
0: Ben preciso, immagino. Un altro gioco che io ricordo facevo al mare quando ero piccola era il gioco dell'elastico.
1: Dell'elastico?
0: Sì,
1: ovvero?
0: C'era questo elastico molto lungo e bisognava fare delle... superare dei livelli.
1: Come no?
0: e per giocare a questo elastico servivano agilità, forza, attenzione e armonia nei movimenti. E in questo gioco si eseguivano salti, saltelli e altri movimenti degli arti inferiori organizzati in sequenze complesse.
1: Vedi, andavo un po' più sul classico, racchettoni, palla.
0: Bello.
1: Giocare ovviamente a carte, anche il cruciverba, specialmente quando c'era mio nonno me lo passava sempre.
0: I tamburelli.
1: Bei tempi. Adesso invece
0: la pallavolo.
1: La pallavolo.
0: Scusa se ti interrompo.
1: No, ovviamente, ma tantissimi giochi. Adesso invece diciamo che i bambini tendono un po' più a stare davanti al cellulare, no? Sono un po' cambiati i tempi. Ci stiamo anche noi, però ogni tanto magari ci alziamo per giocare a

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: ci si ammazza, il tempo vola. Lo sappiamo entrambi o no?
1: VRN, la radio dei numeri uno.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.

0: A chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Sono le 5:01.
2: QRN Radio.

0: Siamo tornati indietro a un'estate italiana tipica degli anni 90, ma anche degli anni 2000, direi io, quando io e Lorenzo eravamo piccoli, se non adolescenti. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi e il sabato insieme, cari amici, e abbiamo scelto oggi messaggi di Michele, Lore, di...
1: E di Chiara, che salutiamo.
0: Flick!
1: Vede, altro bellissimo gioco.
0: Esatto, anche questo è parte della nostalgia italiana. Quando si diceva, io ero piccola, la stessa parola, si diceva la parola flick... e ci si toccava contemporaneamente il naso. Ma vabbè, andiamo al messaggio di Michele.
1: Michele ci ha sbloccato un altro ricordo indimenticabile: le biglie da spiaggia. Quante partite, è vero che si facevano le piste, no? Con magari il ponte, l'acqua, tante litigate.
0: Le bocce anche la guerra
1: bocce.
0: Dei materassini.
1: Ma troppi, veramente tanti. Schiaccia 7, ci ha ricordato Fausto qua davanti a noi, tantissimi. Chiara invece ci ha scritto: si vedono meno bambini interagire, maledetti cellulari. C'è da dire una cosa, anche ad esempio noi dai piccoli c'è chi si portava il Game Boy, la PlayStation portatile, anche la nostra generazione comunque, no, era un po', diciamo, tecnologica, però ripeto, ogni tanto poi magari partiva il gioco con l'animazione, adesso queste cose forse un po' meno.
0: Ma lo sai che secondo me non bisogna troppo impuntarsi sul demonizzare la generazione che
1: c'è oggi, perché
0: siamo frutto della nostra società e magari ciò che oggi noi vediamo come normale, anzi con un po' di nostalgia, veniva demonizzato in passato. Ad esempio, questi bambini stanno sempre a giocare, fanno troppo chiasso. Quando ero piccola io ero accanto all'ombrellone con mia madre, magari queste erano le parole di chi era più adulto. I tempi cambiano, così le stati e così anche i giochi.

0: 4 Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot!
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

È sabato, sono Francesca Romana e arriviamo quasi in dirittura di questa settimana insieme, ma anche dell'appuntamento di oggi, perché rimaniamo a tema spiaggia, non possiamo fare diversamente. Tanti inizieranno le ferie in questo weekend, tanti invece ancora lavoreranno. Io saluto chi sta al mare, chi sta al lavoro, ma andiamo a vedere cosa si mangiava in spiaggia in passato e invece cosa portiamo oggi. Restate con noi, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà, perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot. Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: URN Radio. Bellissima.
3: Your radio station.

0: siamo nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Quando arriva il momento di sederci alla tavola oppure sederci tranquillamente su un telo in spiaggia a mangiare però qualcosa di buono. Sento un verso di assenso che viene dall'altro microfono. Torna il nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E andiamo in spiaggia parlando di piatti tipici che gli italiani un po' in maniera anche nostalgica portavano e che portano tuttora per mangiare e condividere anche, perché secondo me il mangiare al mare è soprattutto fatto di condivisione con amici, con parenti. C'è chi magari fa la pasta fredda, chi invece fa le bruschette, chi porta una cosa e chi porta l'altra.
1: Vero, è un bel mix. E una volta poi soprattutto si portavano piattoni, no? Cioè si mangiava veramente tanto. C'è chi portava il pollo con i peperoni, cioè in spiaggia,
0: addirittura,
1: capito?
0: Il pollo con i peperoni.
1: Con i 40 gradi, sì, tipo a Roma andava di moda, specialmente a Ferragosto, la pasta, oppure comunque anche semplici panini, ma panini belli imbottiti, cioè veramente pieni. Adesso le cose sono un po' cambiate, no? Adesso ci accontentiamo magari di un tramezzino semplice, oppure di un bicchiere di frutta. C'è chi addirittura, io conosco persone che manco mangiano, cioè proprio sotto al sole vogliono soltanto bere.
0: Allora, al mare è obbligatorio il pranzo, cioè nel senso si deve mangiare.
1: Concordo,
0: perché
1: concordo.
0: L'aria di mare stanca, poi bisogna tassativamente aspettare quelle 3 ore dopo aver mangiato.
1: Prima per il bagno, vero.
0: Esatto. Una cosa che io mi ricordo della mia infanzia e del mangiare al mare era il panino con provola o scamorza e frittata.
1: Mamma mia.
0: Che poi la frittata andava a rendere bello unto,
1: esatto,
0: il panino, quindi il pane poi si ammorbidiva, tenuto fresco. Secondo me questo è uno di quei panini semplici da fare, anche abbastanza economici, perché la frittata banalmente si prende una rosetta al supermercato, la frittata si fa a casa in 4-4-8 e via. E poi è buonissimo.
1: Comunque una volta si mangiava tanto, adesso stiamo un po' più attenti alla linea, comunque si mangia sempre bene.
0: Il che non so se sia un bene o un male.
2: I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini, montagne russe senza le maniglie,

0: E così finisce questa puntata di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri, ancora vi saluto, vi auguro un buon weekend, un buon fine settimana. Ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo lunedì, diamo insieme inizio alla settimana di Ferragosto. Ciao, buon weekend!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla.

0: Allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Sono le 6:01. QR.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: Bellissima.
6: Più l'ascolti, più la senti.
7: The more you hear it, the more you feel it. Feel it.
8: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 8 agosto. Ariete, la luna in gemelli stimola la tua voglia di agire e di conoscere persone nuove. Le parole diventano la tua arma vincente. Sul lavoro arrivano notizie. Toro, la tua attenzione si concentra sulle questioni pratiche e materiali. Una proposta interessante potrebbe aiutarti a valutare meglio le tue risorse. Un legame si rafforza. Gemelli, con la luna nel tuo segno, sei il protagonista della giornata. Fascino, brillantezza e rapidità mentale ti permettono di essere sempre al centro dell'attenzione. Cancro, hai bisogno di qualche momento di tranquillità per mettere ordine tra i pensieri. La luna ti invita ad osservare più che agire. In amore hai bisogno di sicurezza. Leone, la vita sociale si anima e potresti ricevere inviti o proposte interessanti. Gli amici diventano una fonte di ispirazione. I brevi viaggi, le nuove conoscenze sono sorprendenti. Vergine, la giornata richiede attenzione agli obiettivi e all'organizzazione. Potrebbe essere necessario prendere una decisione importante o chiarire una situazione professionale. Bilancia, la luna in gemelli è tua alleata e favorisce viaggi, studio e nuovi interessi. Hai voglia di allargare i tuoi orizzonti e di confrontarti con idee diverse dalle tue. Scorpione, le emozioni si fanno più intense, ma la luna ti invita ad osservarle con maggiore distacco. È una giornata buona per chiarire questioni economiche o sentimentali rimaste in sospeso. Sagittario, la luna mette al centro le relazioni, partner, collaboratori e amici che chiedono maggiore attenzione. Il dialogo sincero può rafforzare un legame importante. Capricorno, gli impegni quotidiani richiedono concentrazione, ma la giornata scorre con maggiore leggerezza del previsto. Anche in amore non ci saranno problemi importanti. Acquario, creatività, simpatia e voglia di divertirti sono in primo piano. La luna positiva armonizza il tuo cielo e favorisce incontri, flirt e attività artistiche. Pesci, la tua attenzione si rivolge alla casa e agli affetti più vicini. Potresti sentire il bisogno di chiarire una questione familiare o di riorganizzare il tuo spazio personale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Sono le 7.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Un anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole e afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: Sono le 7:58 minuti.
3: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: un servizio della Regione Lazio. Apriamo con l'autostrada A1 Roma-Napoli, segnaliamo code a tratti per incidente tra il bivio per la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli. Ci spostiamo sulla strada provinciale Piglio Arcinazzo. A causa della caduta di un albero sulla carreggiata, la strada è chiusa all'altezza dell'intersezione con la strada regionale Sublacense. Cambiamo argomento, la ferrovia regionale Roma-Viterbo tratta urbana, dal 10 al 23 agosto, interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto. I treni sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. Restiamo in tema trasporto ferroviario, sulla ferrovia regionale Metromare, dal 10 al 23 agosto sospensione del cantiere serale. I treni viaggiano da inizio a fine servizio. Le ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle ore 23:30. Da Daniele Sirio e Astra Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: URL Previsioni Meteo.
3: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole, afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Ma che sei, scemo?
5: Io?
4: Tu? Ascolta.
6: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
4: Pure tu sei scemo.
7: Ma io non fumo.
4: T'ho visto guidare senza casco.
8: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
4: Mi sono spiegato?
7: Ahi!
4: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
1: Sono le 9.
2: URN Radio.
9: URN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Let's go. Sounds good. Real

0: Da A1 Roma-Napoli segnaliamo code a tratti per incidente tra il bivio per la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli. Ci spostiamo sulla strada provinciale Piglio Arcinazzo. A causa della caduta di un albero sulla carreggiata, la strada è chiusa all'altezza dell'intersezione con la strada regionale Sublacense. Cambiamo argomento: la ferrovia regionale Roma-Viterbo tratta urbana, dal 10 al 23 agosto, interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto. I treni sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. Restiamo in tema trasporto ferroviario: sulla ferrovia regionale Metromare, dal 10 al 23 agosto, sospensione del cantiere serale. I treni viaggiano da inizio a fine servizio. Le ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle ore 23:30. Da Daniele Sirio e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: URL Previsioni Meteo.
3: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole e afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
5: Sono le 10 e un minuto.
2: WRN Radio.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Portobadino in direzione di Terracina. Andiamo sulla flacca Codi all'altezza di Sperlonga verso Gaeta e sempre verso Gaeta trafficata anche l'Appia all'altezza di Formia. In chiusura ricordiamo che oggi fino alle ore 22 è attivo il divieto di transito sulle autostrade per i veicoli per trasporto di cose con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezza. Da Daniele Sirio e Astra Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 11:02.

0: Si parte con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è sabato 8 di agosto e profuma di un sabato italiano. Sono Francesca Romana Macri, anzi devo fare una precisazione, di un sabato d'estate italiano, che non è mica poco. Partiamo infatti con un momento di nostalgia perché vediamo com'era la vita in spiaggia in passato, perché magari oggi c'è chi sta al telefono, chi legge un libro, ma torniamo anche a quando eravamo piccoli noi. Si va in tavola poi a vedere sempre cosa si mangiava in spiaggia in passato, invece cosa mangiamo oggi? Il buon panino con la frittata, io ancora lo porto al mare con me. Poi l'appuntamento con l'agenda, dati che hanno segnato l'8 di agosto nella storia d'Italia, quindi siamo pronti a partire in questo sabato italiano.
1: Wow.

0: Questo è il weekend, è il sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti, ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana. Diamo il via a questo nuovo appuntamento insieme. Do il bentornato anche, a parte che a voi, al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Mi fa piacere.
1: A breve andrò in ferie, quindi sono contento.
0: Ah, sono contenta anche io per te. Cominciamo quindi subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 8 di agosto.
1: 1786, il Monte Bianco viene scalato per la prima volta. 1806, nel Regno di Napoli è abolito il feudalesimo come istituzione giuridica. 1848, dopo una rivolta popolare, la città di Bologna caccia gli austriaci.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi, Lore?
1: Tanti auguri all'attore Ludovico Tersini, che tra l'altro io ho conosciuto perché andava nella mia stessa palestra. Pensa che io ho trovato per terra una volta vicino a casa mia il portafoglio e gliel'ho riportato.
0: Bravo Lore, cittadino modello.
1: E avrebbe infine compiuto gli anni anche Dino De Laurentiis.
0: Passiamo invece adesso agli onomastici. Quali sono i santi del giorno?
1: Festeggiamo San Domenico di Guzman e Santi Ciriaco, Largo e Smaragdo.
0: Beh, devo dire anche in questa occasione, Lore,
1: li trovo sempre io.
0: Sì, no, dei nomi molto particolari, dei santi molto particolari. Comunque noi salutiamo e siamo vicini alle persone che portano questi nomi. Un po' complicati da gestire, immagino. Abbiamo detto Largo, Smaragdo e vabbè, Domenico è un nome più che comune in Italia, soprattutto al sud.
1: E anche Ciriaco.
0: E Ciriaco, scusate, non me ne voglia chiunque porti questo nome. Ultimo e poi non meno importante,
1: concludo col proverbio: in agosto il sole tramonta prima. È vero, le giornate si stanno un po' riaccorciando purtroppo, però l'estate prima o poi dovrà finire come tutti gli anni.
0: L'estate sta finendo
1: e un anno se ne va.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni

0: Ci sono i vostri messaggi primi di questo sabato insieme, sono tanti come sempre, sono Francesca Romana, c'è anche il nostro Lore, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo scelto i messaggi di Paolo e di Chiara.
1: E di Sara.
0: E di Sara.
1: Era un po' che non mi sbagliavi il nome.
0: Paolo e Chiara.
1: Mi mancava questo.
0: Ho fatto il mix tra il duo delle sorelle Yezzi.
1: Paolo ci ha scritto: De Laurentiis uguale cinema italiano. Beh, lui ovviamente ha fatto grandi film negli anni 50 e 60. Noi conosciamo un po' più il nipote,
0: ovvero... sì, il De Laurentiis del calcio però, giusto?
1: Bravissima, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ovviamente anche lui però ha intrapreso poi lo stesso lavoro dello zio e del padre. Sara invece ci ha scritto: da sempre innamorata di Dersigni, bello e bravo. E l'ho visto dal vivo, è un bel ragazzo. Ricordo, io ho riportato il portafoglio, quindi ringraziami Ludovico.
0: Salutiamo Ludovico, ciao.
1: Salutiamolo, andavamo in palestra insieme, però lì non l'ho mai beccato, che devo fare. Però sì, sicuramente lui è un bravissimo attore, un bravo, un bel ragazzo. Lo ammetto, non ho visto molti film dove ha recitato.
0: Neanche
1: però
0: io.
1: Mi fido di Sara, che da quello che vedo sembra una grande fan.

te, forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

È il sabato italiano, questo di Verdi, Bianchi e Rossi, sono Francesca Romana Macri. Tra pochissimo con noi tornerà Lorenzo, perché il sabato viene quell'ondata di nostalgia, quel momento che noi ovviamente assecondiamo, e andiamo a vedere com'era la vita in spiaggia un po' di tempo fa. Sicuramente diversa da oggi, ma secondo me neanche troppo, perché ci sono delle tradizioni che i genitori tramandano ai propri figli che sono immortali. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi. Just

0: your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco. Spot.
4: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
5: The more you feel it.

0: È un sabato italiano questo che trascorriamo insieme, ma soprattutto è un sabato dell'estate italiana. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, ciao al nostro Lorenzo.
1: Ciao Fra.
0: Come va, tutto bene?
1: Bene, un po' accaldato.
0: Vabbè,
1: però
0: quello...
1: questo è il periodo.
0: È il periodo, è sabato, spero che per voi siano iniziate le ferie, le vacanze. Ci siamo noi di Verdi, Bianchi e Rossi che vi teniamo compagnia ed è proprio in spiaggia che andiamo con la nostalgia del passato, di un'Italia del passato, perché ci sono tanti giochi che facevamo noi quando eravamo piccoli. Ad esempio ne cito uno, i castelli di sabbia.
1: Bello, bello Fra. Poi si facevano, allora, o proprio con appunto gli attrezzi, no? Con la paletta, con il secchiello, oppure io ad esempio prendevo la sabbia tipo quella sciolta e facevo i castelletti quelli un po' strani, quelli gotici, diciamo, un po' particolari.
0: Con le guglie.
1: Bravissima.
0: Ben preciso, immagino. Un altro gioco che io ricordo facevo al mare quando ero piccola era il gioco dell'elastico.
1: Dell'elastico?
0: Sì, ovvero? C'era questo elastico molto lungo e bisognava fare delle... superare dei livelli.
1: Come no?
0: E per giocare a questo elastico servivano agilità, forza, attenzione e armonia nei movimenti. E in questo gioco si seguivano salti, saltelli e altri movimenti degli arti inferiori organizzati in sequenze complesse.
1: Vedi, andavo un po' più sul classico, racchettoni, palla.
0: Bello.
1: Giocare ovviamente a carte, anche il cruciverba, specialmente quando c'era mio nonno, me lo passava sempre.
0: I tamburelli.
1: Bei tempi. Adesso invece...
0: La palla a volo.
1: Scusa se ti interrompo. No, ovviamente, ma tantissimi giochi. Adesso invece diciamo che i bambini tendono un po' più a stare davanti al cellulare, no? Sono un po' cambiati i tempi. Ci stiamo anche noi, però ogni tanto magari ci alziamo per giocare a qualche vecchio gioco, loro un po' meno.
0: Anche se mi capita molto spesso di vedere dei bambini che ancora fanno la verticale, che ancora si immergono in acqua per un rito sacrosanto, cercare con l'amichetto di parlare sott'acqua e di trasmettersi qualche messaggio. Questo era uno dei miei giochi preferiti.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: Agenda.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che

0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sono le 12:01.
4: URL Radio.
5: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende, oh. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo

0: Siamo tornati indietro a un'estate italiana tipica degli anni 90, ma anche degli anni 2000, direi io, quando io e Lorenzo eravamo piccoli, se non adolescenti. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi e il sabato insieme, cari amici, e abbiamo scelto oggi messaggi di Michele, Lore, di...
1: E di Chiara, che salutiamo.
0: Flick!
1: Oh, beh, altro bellissimo gioco.
0: Esatto, anche questo è parte della nostalgia italiana. Quando si diceva, io ero piccola, la stessa parola, si diceva la parola flick... E ci si toccava contemporaneamente il naso. Ma vabbè, andiamo al messaggio di Michele.
1: Michele ci ha sbloccato un altro ricordo indimenticabile: le biglie da spiaggia. Quante partite? È vero che si facevano le piste, no? Con magari il ponte, l'acqua, tante litigate.
0: Le bocce anche la guerra
1: bocce.
0: Dei materassini.
1: Ma troppi, veramente tanti. Schiaccia 7, ci ha ricordato Fausto qua davanti a noi, tantissimi. Chiara invece ci ha scritto: si vedono meno bambini interagire, maledetti cellulari. C'è da dire una cosa, anche ad esempio noi dai piccoli c'è chi si portava il Game Boy, la PlayStation portatile, anche la nostra generazione comunque, no, era un po', diciamo, tecnologica, però ripeto, ogni tanto poi magari partiva il gioco con l'animazione, adesso queste cose forse un po' meno.
0: Ma lo sai che secondo me non bisogna troppo impuntarsi sul demonizzare la generazione che
1: c'è oggi, perché
0: siamo frutto della nostra società e magari ciò che oggi noi vediamo come normale, anzi con un po' di nostalgia, veniva demonizzato in passato. Ad esempio, questi bambini stanno sempre a giocare, fanno troppo chiasso. Quando ero piccola io ero accanto all'ombrellone con mia madre, magari queste erano le parole di chi era più adulto. I tempi cambiano, così le stati e così anche i giochi.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

È sabato, sono Francesca Romana e arriviamo quasi in dirittura di questa settimana insieme, ma anche dell'appuntamento di oggi, perché rimaniamo a tema spiaggia, non possiamo fare diversamente. Tanti inizieranno le ferie in questo weekend, tanti invece ancora lavoreranno. Io saluto chi sta al mare, chi sta al lavoro, ma andiamo a vedere cosa si mangiava in spiaggia in passato e invece cosa portiamo oggi. Restate con noi, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA. The more you hear it, the more you feel it.

0: siamo nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Quando arriva il momento di sederci alla tavola oppure sederci tranquillamente su un telo in spiaggia a mangiare però qualcosa di buono. Sento un verso di assenso che viene dall'altro microfono. Torna il nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E andiamo in spiaggia parlando di piatti tipici che gli italiani un po' in maniera anche nostalgica portavano e che portano tuttora per mangiare e condividere anche, perché secondo me il mangiare al mare è soprattutto fatto di condivisione con amici, con parenti. C'è chi magari fa la pasta fredda, chi invece fa le bruschette, chi porta una cosa e chi porta l'altra.
1: Vero, è un bel mix. E una volta poi soprattutto si portavano piattoni, no? Cioè si mangiava veramente tanto. C'è chi portava il pollo con i peperoni, cioè in spiaggia, capito?
0: Il pollo con i peperoni.
1: Con i 40 gradi, sì, tipo a Roma andava di moda, specialmente a Ferragosto, la pasta, oppure comunque anche semplici panini, ma panini belli imbottiti, cioè veramente pieni. Adesso le cose sono un po' cambiate, no? Adesso ci accontentiamo magari di un tramezzino semplice oppure di un bicchiere di frutta. C'è chi addirittura, io conosco persone che manco mangiano, cioè proprio sotto al sole vogliono soltanto bere.
0: Allora, al mare è obbligatorio il pranzo, cioè nel senso si deve mangiare.
1: Concordo,
0: perché
1: concordo.
0: L'aria di mare stanca, poi bisogna tassativamente aspettare quelle 3 ore dopo aver mangiato.
1: Prima per il bagno, vero.
0: Esatto. Una cosa che io mi ricordo della mia infanzia e del mangiare al mare era il panino con provola o scamorza e frittata.
1: Mamma mia.
0: Che poi la frittata andava a rendere bello unto,
1: esatto,
0: il panino, quindi il pane poi si ammorbidiva, tenuto fresco. Secondo me questo è uno di quei panini semplici da fare, anche abbastanza economici, perché la frittata banalmente si prende una rosetta al supermercato, la frittata si fa a casa in 4-4-8 e via. E poi è buonissimo.
1: Comunque una volta si mangiava tanto, adesso stiamo un po' più attenti alla linea, comunque si mangia sempre bene.
0: Il che non so se sia un bene o un male.

0: E così finisce questa puntata di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri, ancora vi saluto, vi auguro un buon weekend, un buon fine settimana. Ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo lunedì, diamo insieme inizio alla settimana di Ferragosto. Ciao, buon weekend!
1: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: VRN News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate con picchi fino a 41 gradi. Le città da Bolino Rosso salgono già 11. E sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
2: Sono le 13.
3: VRN Radio.
2: Sono le 13.
3: VRN Radio.
4: Va ora in onda Hit Time. Hit Time.

0: your radio station.
1: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Spot.
3: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
4: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
5: Hit Time. Hit Time. Numero 7. Scusa.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: Hit Time! Hit Time!
3: Numero 2.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con l'autostrada A1 Firenze-Roma. È stato riaperto a seguito della rimozione dei materiali dispersi il bivio per la diramazione Roma Nord per chi proviene da Napoli. Restando sulla A1 ma sulla direttrice Roma-Napoli, rallentamenti con code per traffico intenso tra il nodo con la 24 Roma-Teramo e Valmontone verso Napoli. Ci spostiamo sulla Cassia Bis, segnaliamo code per incidente all'altezza via della Giustiniana in direzione Viterbo. Cambiamo argomento, la ferrovia regionale Roma-Viterbo tratta urbana dal 10 al 23 agosto, interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto. I treni sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. Restiamo in tema trasporto ferroviario sulla ferrovia regionale Metromare, dal 10 al 23 agosto sospensione del cantiere serale. I treni viaggiano da inizio a fine servizio. Le ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle ore 23:30. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. A seguire un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
3: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 14:01.
0: VRN.

0: Ben ritrovati amici al Comedy Radio Show, ciao a tutti, felicissima di questo best of della settimana, ciao Ceci.
1: Ciao Alessandra, siamo arrivati già a sabato.
0: Ce l'abbiamo fatta, hai visto? Incredibile, sì. È volata. Tra l'altro è stato difficilissimo questo sabato, lo è sempre, ma questo sabato è stato difficile scegliere, diciamo, i momenti salienti, perché ce ne sono stati tanti in realtà, molto curiosi da voler riproporre, però alla fine ci siamo decise, ok? E allora tra poco inizierà la nostra puntata parlando di, siccome abbiamo anche introdotto delle rubriche nuove, una di queste è Strano ma Vero Natural Edition, quindi cose assurde dal mondo animale. Abbiamo scoperto che le capre hanno, diciamo,
1: un
0: dei
1: dialetto,
0: dialetti,
1: un proprio linguaggio,
0: esatto,
1: a seconda del posto dove crescono.
0: Rimanete qui al Comedy Radio Show.

0: Comincia ufficialmente la puntata di oggi. Siamo nei primi giorni di agosto e comincia anche la settimana del Comedy Radio Show con la rubrica Strano ma Vero. Cose assurde che però realmente accadono o che realmente esistono dal mondo animale quest'oggi, quindi Natural Edition. Vi parlerò di capre e di accenti.
1: Bene.
0: Gli studi hanno mostrato che le capre sviluppano una sorta di accento nel loro belato a seconda del gruppo sociale e della zona in cui vivono.
1: Ah, quindi molto interessante questo.
0: Tipo una capra di Palermo dice tipo così, no? Invece una capra di Milano fa secondo me, non lo so, adesso andiamo a capire. Comunque, i ricercatori hanno osservato che le capre cresciute insieme tendono a emettere suoni più simili tra loro rispetto alle capre appartenenti ad altri gruppi. Cioè è proprio una cosa naturale, un istinto naturale. E non si tratta di un accento come quello romano, milanese, io adesso prima scherzavo, ecco. Però sono variazioni nel tono, nel ritmo e nelle caratteristiche dei richiami vocali che fanno la differenza. Ma da che mondo è mondo, da che la natura esiste, il linguaggio prima delle parole era fatto di suoni. E quindi in realtà a me questa cosa non mi stupisce, non so perché proprio le capre, però in effetti come dire, è un fenomeno simile a quello osservato in alcuni uccelli, cetacei, persino in altri mammiferi sociali, non lo fanno solo le capre. In pratica una capra che cresce in un allevamento in una certa regione può parlare in modo leggermente diverso da una capra cresciuta da un'altra parte, perché proprio impara e adatta i propri versi al gruppo con cui vive.
1: Sai che cosa mi incuriosisce, Alessandra? Anche quando, non so, ad esempio, come si dice qui in Italia il verso del cane?
0: Il verso del cane, l'abbaio.
1: Ma come fai tu? Bau.
0: Bau oppure wuff wuff.
1: Invece in Spagna, wow wow.
0: Ah, vedi?
1: Quindi anche lì dipende che da una parte all'altra del mondo.
0: C'è un'altra cosa degli spagnoli, sì? Dimmi se è vero, nello scrivere ha ha ha ha nei messaggi, voi scrivete ya ya ya con la J.
1: Esatto.
0: E noi lo leggiamo ya ya ya ya ya, ma non è così.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque il linguaggio è sempre molto affascinante, che sia animale, che sia umano, proprio il linguaggio è qualcosa, secondo me, di profondamente radicato nel tempo, che cambia nel tempo e che dice molto su di noi, che non smetterà mai di affascinarci.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: quest'oggi, dopo aver scoperto che le capre hanno i loro dialetti, no scherzo, però comunque la scienza dice che le capre, come altri animali, hanno il loro modo di belare anche in base alla zona dove stanno, le capre con cui crescono e vivono, insomma si parlava di linguaggio. Andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del Comedy. Martina ci dice: quindi esistono capre con l'accento romano, napoletano e milanese? Adesso bisogna di sentirle tutte. Ovviamente no, ma scherzavamo, però io ho detto che la capra di Palermo fa menchia.
1: Quanto sei brava.
0: Oppure la capra spagnola come potrebbe fare?
1: Venga.
0: Oppure potrebbe fare... oddio, non mi viene in mente una parola spagnola. Boh, no, non sai, questa è roba tua, io non ce la posso fare. Vabbè, mi verrà in mente. Davide invece dice: pensavo di aver sentito tutto nella vita, invece oggi scopro che anche le capre hanno il dialetto. Davide, siamo in due. Federica, concludiamo con lei, che ci scrive: immaginate una riunione tra capre di regioni diverse che non si capiscono tra loro. Fantastico, siete fantastici voi, grazie dei vostri messaggi.
1: Comunque, secondo me, una capra spagnola direbbe: bellotti.
0: Vedi,

0: E tra le tante cose curiose di questa settimana, il nostro best of oggi vi propone nuovamente, e io so che non aspettavate altro, le fisse dei VIP che ha ricercato la nostra Cecilia.
1: Mamma mia, sono proprio assurdi.
0: Sì, sì, sono rimasta un po' stupita da Lady Gaga, ma per scoprire che cosa fa.
1: La Gaga
0: per i corridoi. Tocca rimanere qui per scoprire insieme a noi che cosa fa Lady Gaga.
1: Qualcosa da brivido.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
2: The more you feel it.

0: niente, oggi è andata così, spiriti maligni, fobie, cose che ci fanno paura e strane fisse dei VIP. Sentiamo un po', sono curiosa, se sì.
1: Partiamo da Johnny Depp, che colleziona bambole Barbie, comprese edizioni limitate di grandi pop star.
0: Ma veramente?
1: E pensa che ci gioca per scacciare lo stress e testare le voci dei suoi personaggi.
0: Beh, che è un po' matto Johnny Depp, lo sapevamo. No, delle Barbie non lo sapevo.
1: Molto particolare.
0: Bravo,
1: visto?
0: Complimenti.
1: Invece Lady Gaga ha una fobia immensa per gli spiriti maligni. Mm. Ha speso migliaia di dollari, ha speso proprio migliaia di dollari per un rilevatore di campi elettromagnetici proprio personale per bonificare le stanze d'albergo prima di dormirci.
0: Pensa a te, cioè fa la bonifica prima del bagno. In effetti, comunque deve essere brutto, io un po' ci credo agli spiriti.
1: Io pure.
0: Secondo me comunque qualcosa Lady Gaga deve aver visto.
1: Ha capito, si ha visto lungo. David Beckham soffre di un disturbo ossessivo compulsivo per l'ordine simmetrico.
0: Wow.
1: Nel suo frigo tutto deve essere accoppiato per numero pari. Se ci sono tre lattine ne butta una per fare scopa.
0: Comprare un'altra, no? Oppure quella, cioè, perché la devi buttare?
1: Che
0: sì, anch'io sono un po' ossessiva compulsiva, però non sì, fino a questo punto.
1: Invece Angelina Jolie, fin da bambina colleziona coltelli e lame dal sapore dark, una passione che mantiene ancora oggi.
0: Tomb Raider.
1: Sì,
0: alla fine.
1: Invece Tom Cruise ha la rigida pretesa, inserita proprio nei contratti di alcuni suoi film, che i membri del set non lo guardino direttamente negli occhi mentre lavora.
0: No, vabbè. Vabbè, ma Tom Cruise è un altro che si butta dai palazzi. Tu lo sai che Tom Cruise non ha controfigura?
1: Sì, lo so.
0: È matto.
1: Finiamo con Katy Perry, che dice che, insomma, lei è ossessionata dall'igiene orale al punto da viaggiare con 20 spazzolini diversi e lavarsi i denti fino a 6 volte al giorno.
0: Oh, però Katy Perry, che sorriso abbagliante che ha, in effetti.
1: Tocca mettersi gli occhiali da sole. I'm not

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
15: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
14: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
16: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
17: La Croce Rossa è una grande famiglia.
18: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
16: Diventa anche tu volontario.

0: In croce rossa.
1: Diventa anche tu un volontario.
2: Sono le 15. URL Radio. The Comedy Radio Show.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: Incredibile scoprire che questi VIP alla fine sono esseri umani e sono più matti di noi, altro
1: sì,
0: che.
1: Sì, altro che.
0: Comunque ognuno ha le sue fisse, per carità, o le sue abitudini particolari. Io per esempio, sì, sono un po' ossessiva compulsiva e a volte certe cose, se non vanno come dico io, mi dà fastidio, proprio non riesco a concentrarmi. Se, che ne so, boh, tipo ho una notifica e non la apro, non mi interessa neanche chi mi ha scritto, mi dà proprio fastidio che è una cosa non conclusa e c'è un numero, il numerino rosso per esempio, no? Ma magari la apro e manco la leggo, non me ne frega niente.
1: Andiamo bene.
0: Però hai capito? Sì, sì, sono un po' psicopatica anch'io. Andiamo ai messaggi.
1: Matteo dice: io pensavo di stare messo male perché controllo 3 volte se ho chiuso il gas. Vedi, questo è un amico mio.
0: Come te vai a dormire col gas chiuso, pensa.
1: Sì. Vabbè, perché è facile, dai, è una manovella.
0: Ci sto.
1: Dice: ma Beckham è che butta le bibite se sono dispari, mi fa sentire un re dell'equilibrio mentale. Stasera berrò 2 birre per non fargli venire l'ansia.
0: Beh, brava, ottima scelta.
1: Invece Serena dice: la fobia di Lady Gaga per gli spiriti mi fa morire. Immaginate la scena: spendi una fortuna in un hotel a 5 stelle e trovi la Gaga che gira per la suite con il rilevatore di fantasmi tipo Ghostbusters. No, vabbè.
0: Ma poi soprattutto la Gaga mi fa molto ridere.
1: La Gaga. Luca dice: sentire che Katy Perry si lava i denti 6 volte al giorno mi fa riflettere. Io ho una collega di scrivania che secondo
0: che
1: me
0: puzza
1: non lo fa da 6 mesi. Possiamo lanciare un appello radiofonico per mandarlo, insomma, per mandarlo a fare un corso.
0: Per mandare lei a fare
1: un corso, sì, proprio così.
0: Ma senti, dedicale una canzone di Katy Perry, magari boh, un messaggio subliminale, lei capisce. Oppure regalagli il dentifricio, che ne so, le mentine.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: VRN Radio, più l'ascolti.

Concludiamo come sempre con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Devo dire la verità, la mia rubrica preferita, ho sempre tanta difficoltà a scegliere, però devo dire che il lasciare o raccontare come hai lasciato il tuo ex come se fosse una lettera di dimissione, una lettera di licenziamento, fa sempre molto ridere.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

0: scelta d'amore.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Siamo prontissimi con il capitolo perché hai lasciato il tuo ex come se fosse una lettera aziendale. Cioè lo devi raccontare come se fosse una lettera aziendale.
2: Guarda, sono tutta orecchia.
1: Anche io li ho letti e mi sono scompisciata, devo dirvi la verità. Allora, cominciamo con: gentile partner, con la presente comunico il tuo licenziamento per giusta causa. Dopo un audit interno durato 4 anni, è emersa una gestione fraudolenta delle risorse affettive e una palese violazione della clausola di esclusività. Ma continua, eh? Nello specifico, l'apertura di una filiale non autorizzata con un soggetto terzo che ha azzerato il capitale di fiducia, portando il bilancio in rosso. Preavviso non concesso, asset aziendali, restituisci le mie felpe entro 24 ore, benefit, password Netflix revocata.
2: È molto carina questa cosa per dire che gli ha messo le corna.
1: Si conclude con: ti auguriamo i migliori successi professionali nelle tue future attività di outsourcing sentimentale. Cioè, questo o lei o lui comunque lavora in azienda, perché cioè l'ha scritta benissimo.
2: Sì.
1: Poi c'è questa: aspettabile X. Come le è stato comunicato quando è stato assunto 2 anni fa, questa azienda si trasferirà in Spagna. Da te vengono.
2: Ah, ecco.
1: Ci dispiace vedere che non è di suo interesse seguire questo progetto di cui era entusiasta all'inizio. E quindi le assicuriamo che non c'è nessun Pablo a sostituirla.
2: Beh, probabilmente questi magari avevano una relazione a distanza.
1: No, mi sa che si dovevano trasferire insieme, uno dei due non ha più.
2: Ecco.
1: Gentile dipendente, nonostante gli anni di impeccabile servizio, le grandi capacità di management trasversale e gestione autonoma di tutte le funzioni aziendali e soprattutto il grande contributo che ha dato allo sviluppo delle risorse umane dell'azienda, ci vediamo costretti a licenziarla con decorrenza immediata, poiché il suo stato interessante e la futura genitorialità, anche se precedentemente concordati con l'azienda, non sono allineati con la nuova vision aziendale. L'azienda declina ogni responsabilità passata, presente e futura con i migliori auguri per il sereno proseguo della sua gravidanza. In bocca al lupo per il suo futuro da genitore unipersonale.
2: Caspita.
1: Certi che farà un ottimo lavoro per garantire la crescita delle risorse junior. Il mio ex a me. No, vabbè. Che brutta storia.
2: Molto.
1: Ma infatti non poteva essere lui a averla scritta.
2: No.
1: L'ha scritta lei, come dire, in maniera ironica. Ma sono tutte bellissime, io starei qua tutto il giorno. Ma concludiamo con, vediamo un po', questa dai che è breve. Salve, le comunichiamo la disdetta della nostra azienda perché sappiamo che quando non presta servizio da noi fa l'operaio per un'altra. Per un'altra azienda. Cordiali saluti. Anche qua. Alla fine c'entrano sempre le corna, chissà come mai.

0: e anche il meglio del peggio dell'intera settimana del Comedy Radio Show che vi abbiamo riproposto per oggi termina qui. Cara Ceci, che dire, è volata questa settimana. Sì.
1: Volato la settimana. Contigo il tempo vuela.
0: Come si dice domenica in spagnolo?
1: Domingo,
0: è vero. Allora, un domingo de...
1: De relax. Relajamos,
0: giusto? No. Rilassiamoci.
1: Nos relajamos.
0: Vabbè.
1: Mi fai fare, non lo so.
0: Ti confondo.
1: Sì.
0: Rilassiamoci, si dice.
1: Sì, nos relajamos.
0: Ok, comunque il weekend del relax, se siamo capiti. Torniamo lunedì con la nostra Cecilia Pedrosa Briosa l'Hermosa.
1: E Alessandra Bellotti, la guapa della radio.
0: La guapa della radio che non imparerà mai a parlare spagnolo. Grazie a tutti, ci sentiamo lunedì qui al Comedy Radio Show. Ciao.

seguo le briciole lungo un sentiero in fondo non so dove mi porti. Provo a spiegarlo da giorni, non uccidi neanche te ne accorgi. Per tutte le volte che arriviamo a fare un casino per niente, è stato uno sbaglio e continuare a farlo è l'errore più bello di sempre. Non so spiegarlo quanto sei con me, non so cosa

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura sull'autostrada 1 Roma-Napoli, a causa di un incidente, segnaliamo lunghe code tra Valmontone e Colleferro, in direzione di Napoli. Cambiamo argomento e parliamo di cantieri. Sulla Cassia Veientana, fino al 30 settembre, sono in corso i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. All'altezza del ponte, sul fiume Cremera, in direzione Roma, è attivo un restringimento della carreggiata tra il chilometro 2.400 e il chilometro 0.800, con limite di velocità 40 km orari e divieto di sorpasso. Il cantiere sarà attivo anche nelle ore notturne. Si raccomanda quindi massima attenzione alla guida. Ed infine il trasporto pubblico. Sulla linea Roma-Pisa la circolazione ferroviaria è sospesa tra Alberese e Grosseto a causa della segnalazione di un incendio nei pressi della linea. I treni alta velocità, intercity e regionali possono registrare ritardi e variazioni. I treni regionali possono inoltre subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. A seguire un messaggio di Civiltà Stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 15:59.

Sempre più persone, cari amici di The Mag, stanno sostituendo i regali materiali con cose diverse, tipo esperienze, come una degustazione, una giornata alle terme, un corso di cucina, un concerto, ce ne sono tanti quest'estate proprio in Italia, ma anche una visita guidata, una lezione di ceramica, un'escursione. Il motivo è semplice, perché oggi sempre più persone decidono di comprare questo. Gli oggetti dopo un po' stancano, dopo un po' diventano parte dell'arredamento o addirittura vengono gettati. Le esperienze invece continuano a vivere nei ricordi, soprattutto se sono state esperienze belle vissute con una persona a cui vogliamo tanto bene. Anche diverse ricerche sulla felicità hanno mostrato che spendere del denaro per vivere qualcosa tende a lasciare una soddisfazione più lunga, no? Più duratura rispetto all'acquisto dei beni materiali. Ovviamente non vuol dire che oggi non dobbiamo acquistare niente di fisico, niente di materiale, no? Ci sta comunque l'oggetto che potremmo portare avanti per tutta la vita, però anche le esperienze sono un giusto compromesso, ecco, per un regalo di compleanno, di anniversario.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: WRN Radio. What are the chances?
3: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
4: Su 24.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

Abbiamo ancora un po' di tempo a nostra disposizione per questo sabato. Tra poco parliamo di canzoni. Vi è mai capitato di non ricordare tipo dove avete messo le chiavi e le avevate appoggiate in un posto un minuto prima, ma sapete a memoria una canzone che avete ascoltato 20 anni fa? Tutto questo avviene perché la musica, quando ci ricorda qualcosa di importante della nostra vita, non se ne andrà mai più dalla nostra testa.

0: perché ci ricordiamo perfettamente determinate canzoni che abbiamo ascoltato, non lo so, 20 anni fa. L'altro giorno mi trovavo in auto e hanno suonato degli amici una canzone che non ascoltavo da veramente tanti anni. Improvvisamente ho ricordato tutte le parole, tutte le intonazioni, tutto il flow, tutta la linea melodica, ed è stato bellissimo, no? Perché mi ha ricordato anche dei momenti, degli attimi che ho vissuto in quel periodo. Gli studiosi chiamano questa cosa, che ho provato io ma che proviamo un po' tutti amanti della musica e di determinati brani, reminiscence bump. Tra i 15 e i 25 anni il cervello registra dei ricordi, delle emozioni con un'intensità particolare, diversa da quella che magari si può avere dopo i 25, i 30 anni. È il periodo dove ci sono le prime uscite da soli, i primi amori, i primi viaggi anche con l'auto, la patente, no? La scuola che finisce, i primi concerti, le prime anche sciocchezze fatte in gioventù. Tutto sembra accadere per la prima volta e la musica in questo caso diventa una specie di colonna sonora di quei momenti. Per questo basta ascoltare le prime note di un determinato brano e all'improvviso prendiamo la macchina del tempo, viaggiamo e torniamo indietro, torniamo con delle persone, no, che magari non frequentiamo più, ma sentendo dei profumi che non sentiamo da tanto tempo, di luoghi, persino dei dettagli che pensavamo di aver dimenticato.
1: Scusa se

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot!
2: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

Al ristorante, cari amici, quando andiamo appunto a fare una bella cenetta, ci promettiamo sempre che proveremo qualcosa di nuovo. Non dobbiamo andare a prendere sempre le solite cose, stare nella nostra comfort zone. Poi però arriva il cameriere e ordiniamo esattamente lo stesso piatto dell'ultima volta, perché ci aveva preso tanto, ci era piaciuto, no? La scelta non era stata sbagliata. Secondo diversi esperti di comportamento, quando siamo stanchi o stressati, il cervello tende a preferire ciò che lo tranquillizza, ciò che conosce già. Sia per il cibo ma anche per diverse esperienze, tipo serie televisive, percorsi che facciamo ogni giorno, per quello che mangiamo, per quello che decidiamo di indossare, no, in determinati momenti. Scegliere sempre lo stesso piatto riduce il numero di decisioni da prendere, ci trasmette una sensazione di sicurezza, sappiamo già che ci piacerà e non rischiamo di spendere soldi per qualcosa che potrebbe deluderci, ed è un meccanismo perfettamente normale. Quindi non prendetevela con voi stessi se in pizzeria ordinate sempre solo la margherita, o io, tipo, quando vado al ristorante vedo le orecchiette al sugo, ordino sempre solo le orecchiette al sugo. Però delle volte perdiamo delle belle sorprese, quindi va bene che dobbiamo restare ogni tanto nella nostra comfort zone. Delle volte rischiamo, prendiamo qualcosa che non avremmo mai preso.

0: Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Si conclude anche la nostra settimana lavorativa. Per quanto mi riguarda, torno lunedì, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura all'autostrada 1 Roma-Napoli, rimosso l'incidente avvenuto in precedenza, permangono le code tra lo svincolo della diramazione Roma-Sud e Colleferro in direzione di Napoli. Per chi volesse utilizzare come alternativa via Casilina, segnaliamo code a partire da Valmontone in direzione Colleferro. Cambiamo argomento e parliamo di trasporto pubblico. Sulla linea Roma-Pisa la circolazione ferroviaria è tornata regolare tra Alberese e Grosseto, dopo la segnalazione di un incendio nei pressi della linea. I treni alta velocità intercity e regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti.

0: Restiamo in tema di trasporto ferroviario. Sulla ferrovia regionale Metromare, dal 10 al 23 agosto, sospensione del cantiere serale, i treni viaggiano da inizio a fine servizio. Le ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle ore 23:30. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
3: VRN Radio.
4: Stai ascoltando? VRN Radio. Yeah!

0: Cesara îmi baj, Cesara la speranță, fiindcă Cesara mamă, Cesara la tua stanță.
1: Fiindcă c'è l'ambizione, Cesara pure l'ansia, fiindcă c'è una sconfitta, Cesara una battaglia.
0: Fiindcă Cesara e tu, in mano una bevita, se non Cesara e più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura all'autostrada 1 Roma-Napoli, rimosso l'incidente avvenuto in precedenza, permangono le code a tratti tra lo svincolo della diramazione Roma-Sud e Colleferro, direzione Napoli. Restiamo sulla 1, sempre in direzione di Napoli, segnaliamo code per incidente tra Cassino e San Vittore. Cambiamo argomento e parliamo di cantieri. Sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo proseguono fino al 28 agosto i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza all'altezza della galleria Pittaluga. In direzione del raccordo anulare resta chiuso il tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio. Nel senso opposto è attivo un restringimento di carreggiata con la chiusura della corsia di sorpasso, possibili rallentamenti a partire da Portonaccio. Ed infine il trasporto pubblico. Sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta urbana, dal 10 al 24 agosto interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto. I treni sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:59.
0: VRN Radio.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
1: La classifica Hit Dance, la tua guida musicale per il weekend.
6: Number 7.

0: Dai un'occhiata alle posizioni in vetta con la classifica Hit Dance. Number 3.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: la classifica Hit Dance, la colonna sonora della tua serata.
1: The more you hear it, the more you feel it.
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
0: La classifica Hit Dance, dove le hit ballano insieme. Number 2.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: WRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura la 24 Roma Teramo, a causa della pioggia, si rallenta all'altezza di Vicovaro Mandela in entrambe le direzioni. Prestare attenzione. Restiamo a Vicovaro, sulla via Tiburtina, segnaliamo traffico a partire dalla stazione Mandela Scalo nei due sensi di marcia. Ci spostiamo zona Castelli Romani, traffico sulla strada provinciale 600 Ariana, code tra l'Ariano e via Tuscolana nei due sensi di marcia. Andiamo sull'autostrada 1 Roma-Napoli, segnaliamo code per incidente tra Cassino e San Vittore, direzione Napoli. Cambiamo argomento e parliamo di trasporto pubblico. Sulla ferrovia regionale Metromare proseguono i lavori di riqualificazione della stazione di Ostia Antica. Come cambia la viabilità? Fino al 23 agosto, in fascia oraria notturna 23-6, sono istituite chiusure al traffico e deviazioni su via Ostiense. Tutto questo per riqualificare la vecchia passerella pedonale in un'ottica di armonizzazione col nuovo intervento. La notizia in dettaglio sul nostro sito alla pagina dedicata. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 18:59.
1: WRN

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Aura Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: segni invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: Spot!
3: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
15: Sono le 20 e 2 minuti.
16: VRN Radio.
17: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
18: Your radio station.
19: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
20: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
19: Aiutaci a fermare questa vergogna.
18: On your radio.
17: Bellissima.
21: Più ascolti.
18: The more you hear it, the more you feel it, feel it, feel it.
22: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo: permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
18: WRN Radio. WRN Radio. The more you hear it,

faccia. Sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Come riuscì Sherlock Holmes a sconfiggere definitivamente il perfido professor Moriarty? Semplice, mettendo in pratica le tecniche del Bartizu, un'arte marziale molto in voga nella Londra dell'Ottocento. Si trattava di un metodo di autodifesa da strada che si basava sullo sbilanciamento dell'avversario e sulla manipolazione delle sue articolazioni per bloccarlo. Volete imparare il Bartizu? C'è un manuale che con moltissime illustrazioni vi può aiutare. Edward Barton Wright, Bartizu, l'arte marziale di Sherlock Holmes, edizioni Mediterranee.
5: Da leggere.
6: La voce delle isole di Andrea Crestale, Bertoni Editore. La storia di un viaggio dove il protagonista vuole comprendere e interpretare le coincidenze che incontra nelle isole greche, nelle storie prese o nei sogni fatti nel tempo. Sarà occasione dell'incontro con Laura che gli cambierà la vita. La voce delle isole è il mare che le unisce come metafore. Movimento, voce, respiro ed emozioni. Una scrittura essenziale che lascia intuire e percepire, a volte suggerire solo sfiorando i sentimenti e l'intimità dei due protagonisti che imparano così a conoscersi.
0: Da leggere.
7: La Lady di Hatfield di Federica Martina Sampo, Bucrod Editore. È un romanzo ambientato nell'Inghilterra vittoriana ed è soprattutto una storia d'amore, narrata dal punto di vista di entrambi i protagonisti. Catherine, ereditiera abilissima negli affari e disillusa in amore, e Maximilian, affascinante marchese che ha attraversato l'oceano per trovare se stesso. Ma è anche una storia di forza femminile e di riscatto, un umilissimo omaggio a Jane Austen che insegna che a volte per essere felici basta accettare se stessi e conoscere davvero chi abbiamo vicino.
0: Da leggere.
8: Libera e Monella fai la snob con le capitali del mondo. Questo è un estratto dal libro di Laura Pastore, Liberi pensieri, una raccolta di haiku insoliti. Attraverso questi haiku, l'autrice ha voluto raccontare Roma dal suo punto di vista, le emozioni che suscita, la sua bellezza, i suoi dialetti. Edito dalla Prospettiva Editrice. Siete curiosi? E allora non vi resta che Liberi pensieri per tutti.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram libri.daleggere.
9: Sono le 21:01.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: quando siete annoiati, quando non avete nulla da fare e magari siete lì col telefonino che andate sui social, ricordate che ovviamente ci sono anche i social di Web Radio Network, dove potete stare lì anche con noi. Quindi basta andare su Instagram, Facebook, Twitter e cercare VRN, perché anche lì trovate tutto quello che riguarda il mondo della nostra radio. Quindi quando utilizzate il telefonino, utilizzatelo nel modo giusto, andando sui social di Web Radio Network.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese. The more you feel it.

0: state facendo dello sport o che ne so, magari siete in giro a fare dello shopping, perché non portare la nostra musica con voi? Perché se non lo sapete, ci sono le applicazioni iOS e Android ufficiali della nostra radio, quindi correte sugli store digitali iOS e Android e scaricate l'applicazione di Web Radio Network.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi salesiani per il sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
15: Sono le 21 e 59 minuti.

riesco. Non l'ho fatto ancora oggi, quello di ricordare di venirci a cercare anche sui social network, perché in un mondo che diventa sempre più digitale, sempre più a portata di telefonino, allora la nostra radio è anche lì sui social network. Quindi cercate Web Radio Network su Facebook, Instagram e Twitter.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più...

In un mondo che diventa sempre più digitale, perché non andare a scaricare l'applicazione ufficiale di Web Radio Network? È molto semplice, basta andare sugli store iOS e Android, cercare WRN e portate la nostra musica con voi.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu, ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot.
5: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

Volete portare la nostra musica con voi? È una domanda questa che vi sto facendo. La volete portare? Perché se volete è possibile scaricare l'app ufficiale della nostra radio andando sugli store iOS e Android cercando semplicemente VRN Radio. Vi troverete lì un mondo di musica così come al solito si fa da queste parti. Quindi correte e scaricate l'applicazione di Web Radio Network.

ed era questa l'ultima di oggi. Siamo arrivati alla fine anche per questo appuntamento di Telesuono. Voi rompete le righe, però se siete in ufficio, se siete in auto, potete rimanere ancora sulla nostra radio, perché come dico sempre è un posto dove la storia continua. A domani, ciao.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
15: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
16: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
17: Aiutaci.
14: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
18: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537.
19: La fame non è un gioco.
20: Non è un gioco.
21: Sono le 22 e 59 minuti.
0: VRN Radio.
21: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sei.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
15: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
16: È mezzanotte e due minuti.
0: URL Radio.
17: Web Radio Network Night. La notte.

sangue nelle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore, quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire, l'amore senza rete, senza anestesia. C'è un calendario sul muro della mia officina, per ogni mese una foto futura di te, che sei ogni giorno più erotica o mia regina. Non c'è un secondo da perdere.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: Web Radio Network Night, la nostra.

0: dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: Web Radio Network Night, la notte.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
4: È mezzanotte e 59 minuti. 2.

0: Ben ritrovati amici al Comedy Radio Show. Ciao a tutti, felicissima di questo best of della settimana. Ciao Ceci.
1: Ciao Alessandra, siamo arrivati già a sabato.
0: Ce l'abbiamo fatta, hai visto? Incredibile. Sì. Volata. Tra l'altro è stato difficilissimo questo sabato, lo è sempre, ma questo sabato è stato difficile scegliere, diciamo, i momenti salienti, perché ce ne sono stati tanti in realtà, molto curiosi da voler riproporre, però alla fine ci siamo decise, ok? E allora tra poco inizierà la nostra puntata parlando di, siccome abbiamo anche introdotto delle rubriche nuove, una di queste è Strano ma Vero Natural Edition, quindi cose assurde dal mondo animale. Abbiamo scoperto che le capre hanno, diciamo,
1: un
0: dei dialetti,
1: un proprio linguaggio,
0: esatto,
1: a seconda del posto dove crescono.
0: Rimanete qui al Comedy Radio Show.

0: E tra le tante cose curiose di questa settimana, il nostro best of oggi vi propone nuovamente, e io so che non aspettavate altro, le fisse dei VIP che
1: sono
0: ricercato
1: tanti,
0: la nostra Cecilia.
1: Mamma mia, ma sono proprio assurdi.
0: Sì, sì, sono rimasta un po' stupita da Lady Gaga, ma per scoprire che cosa
1: la
0: fa.
1: Gaga.
0: La Gaga per i corridoi. Tocca rimanere qui per scoprire insieme a noi che cosa fa Lady Gaga.
1: Qualcosa da brivido.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Quest'oggi, dopo aver scoperto che le capre hanno i loro dialetti, no scherzo, però comunque la scienza dice che le capre, come altri animali, hanno il loro modo di belare anche in base alla zona dove stanno, le capre con cui crescono e vivono, insomma si parlava di linguaggio. Andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del Comedy. Martina ci dice: quindi esistono capre con l'accento romano, napoletano e milanese? Adesso bisogna di sentirle tutte. Ovviamente no, ma scherzavamo, però io ho detto che la capra di Palermo fa menchia.
1: Quanto sei brava.
0: Oppure la capra spagnola come potrebbe fare?
1: Venga.
0: Oppure potrebbe fare... oddio, non mi viene in mente una parola spagnola. No, non sei, questa è roba tua, io non ce la posso fare. Vabbè, mi verrà in mente. Davide invece dice: pensavo di aver sentito tutto nella vita, invece oggi scopro che anche le capre hanno il dialetto. Davide, siamo in due. Federica, concludiamo con lei, che ci scrive: immaginate una riunione tra capre di regioni diverse che non si capiscono tra loro. Fantastico, siete fantastici voi, grazie dei vostri messaggi.
1: Comunque, secondo me, una capra spagnola direbbe: bellotti.
0: Vedi, ne abbiamo trovata.

0: E tra le tante cose curiose di questa settimana, il nostro best of oggi vi propone nuovamente, e io so che non aspettavate altro, le fisse dei VIP che ha ricercato la nostra Cecilia.
1: Mamma mia, ma sono proprio assurdi.
0: Sì, sì, sono rimasta un po' stupita da Lady Gaga, ma per scoprire che cosa fa.
1: La Gaga
0: per i corridoi. Tocca rimanere qui per scoprire insieme a noi che cosa fa Lady Gaga.
1: Qualcosa da brividi.

0: Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
2: VRN Radio. Bellissima.
3: VRN Radio. Your radio station.

0: Niente, oggi è andata così, spiriti maligni, fobie, cose che ci fanno paura e strane fisse dei VIP. Sentiamo un po', sono curiosa, se sì.
1: Partiamo da Johnny Depp, che colleziona bambole Barbie, comprese edizioni limitate di grandi pop star.
0: Ma veramente?
1: E pensa che ci gioca per scacciare lo stress e testare le voci dei suoi personaggi.
0: Beh, che è un po' matto Johnny Depp, lo sapevamo. No, delle Barbie non lo sapevo.
1: Molto particolare.
0: Bravo,
1: visto?
0: Complimenti.
1: Invece Lady Gaga ha una fobia immensa per gli spiriti maligni. Ha speso migliaia di dollari, per un rilevatore di campi elettromagnetici proprio personale per bonificare le stanze d'albergo prima di dormirci.
0: Pensa a te, cioè fa la bonifica prima del in effetti. Comunque deve essere brutto, io un po' ci credo agli spiriti.
1: Io pure.
0: Secondo me comunque qualcosa Lady Gaga deve aver visto.
1: Ha capito, sì, ha visto lungo. David Beckham soffre di un disturbo ossessivo compulsivo per l'ordine simmetrico.
0: Wow!
1: Nel suo frigo tutto deve essere accoppiato per numero pari. Se ci sono tre lattine ne butta una per fare scopa.
0: Comprare un'altra, no? Oppure quella, cioè, perché la devi buttare?
1: Che ne so.
0: Sì, anch'io sono un po' ossessiva compulsiva, però non fino a questo punto.
1: Invece Angelina Jolie, fin da bambina colleziona coltelli e lame dal sapore dark, una passione che mantiene ancora oggi.
0: Tom Rider.
1: Sì,
0: alla fine.
1: Invece Tom Cruise ha la rigida pretesa, inserita proprio nei contratti di alcuni suoi film, che i membri del set non lo guardino direttamente negli occhi mentre lavora.
0: No, vabbè. Vabbè, ma Tom Cruise è un altro che si butta dai palazzi. Tu lo sai che Tom Cruise non ha controfigura?
1: Sì, lo so.
0: È matto.
1: Vabbè. Finiamo con Katy Perry, che dice che insomma lei è ossessionata dall'igiene orale al punto da viaggiare con 20 spazzolini diversi e lavarsi i denti fino a 6 volte al giorno.
0: Oh, però Katy Perry, che sorriso
1: è bellissimo,
0: abbagliante che ha, in effetti.
1: Tocca mettersi gli occhiali da sole.
2: The Comedy Radio Show. WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: È l'una e 58 minuti.
4: URL Radio.
5: The Calming Radio Show.